Se donc etze tini rewe sa. A se do sa korekate nergulale denat. Ometere fi, unizengo titajengi Radio Jido ripon 97.5 omeinengone.